0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

like a ship.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità all'intesa, confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo quali sono i punti principali dell'intesa. In studio con me Alessandro Principe. Alessandro.
1: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran definirà con gli alleati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi nucleari, ma cosa succede all'uranio già arricchito non è ancora stabilito, sarà oggetto di negoziati, per ora dunque resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche: gli Stati Uniti si impegnano a mettere sul tavolo 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che verrà coordinato insieme ai partner della regione. Le sanzioni: il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale, e anche i fondi iraniani congelati all'estero verranno sbloccati. Non solo, ma le sanzioni sul petrolio vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni. Questi punti economici sono molto importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran incassa il risultato. Questi punti principali, che come detto andranno dettagliati nei prossimi 60 giorni, è tutto da dimostrare poi che basteranno questi due mesi, e rimane l'incognita di cosa succede se non ci sarà l'intesa definitiva.
0: Grazie ad Alessandro Principe. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una due giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, e nella notte l'Ucraina è stata colpita da un attacco missilistico russo. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato a Kiev, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Al di fuori della capitale sono state segnalate diverse esplosioni anche nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causata dall'attacco non è ancora chiara. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. E prima di chiudere il giornale radio, lo sport con i mondiali di calcio maschile, i risultati della serata e della notte: Inghilterra-Croazia 4-2, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca plaude per il risultato sull'Iran. E nella notte bombe russe su Kiev, Sumy e Poltava, nella capitale ucraina, migliaia di persone nei rifugi. Non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori. Riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra, che prevede stagioni venatorie più lunghe, la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità. Le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per fermarlo. Cuba, il Partito Comunista approva una serie di riforme destinate ad ampliare l'economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una grave crisi economica causata dall'embargo statunitense. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: meteo.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille a Emergency. Info su emergency.it/5 per mille.
3: È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca, il plauso per il risultato sull'Iran. Nella notte bombe russe su Kiev, Sumi e Poltava, nella capitale ucraina, migliaia di persone nei rifugi, non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori, riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste, una mostruosità. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato dunque firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità, l'intesa confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo innanzitutto quali sono i punti principali dell'intesa. In studio Alessandro Principe. Alessandro.
4: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, una condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni, che saranno senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran in qualche modo definirà con gli stati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, è scritto che Teheran non svilupperà armi atomiche, ma cosa succeda all'uranio già arricchito non è ancora definito, sarà oggetto anche questo di negoziati, per ora resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche, l'accordo parla di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che dovrebbe essere coordinato insieme ai partner degli Stati Uniti della regione, con la speranza di attrarre investimenti che serviranno dunque per la ricostruzione del paese. Le sanzioni, il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale. Anche i fondi iraniani che sono congelati all'estero verranno sbloccati, ma non solo, le sanzioni sul petrolio, quelle vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni, dunque l'esportazione, l'export di petrolio potrà ripartire. Questi punti economici sono particolarmente importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran sicuramente da questo punto di vista incassa il risultato.
3: Grazie ad Alessandro Principe. E l'intesa è stata magnificata da Donald Trump durante una lunga conferenza stampa. Per il presidente è fondamentale presentare l'accordo come un grande successo, in questi termini ne ha parlato, ma non è così e le critiche negli Stati Uniti non mancano e arrivano anche dal suo mondo. In diretta Roberto Festa. Roberto.
5: Buongiorno, non c'è nulla di così intelligente come i mercati e i mercati lo amano. Cerca di venderlo così Donald Trump l'accordo che mette fine al conflitto con l'Iran almeno per 60 giorni e che lui ha firmato ieri sera. In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran. Appunto, ne avete parlato, blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah. Omar.
3: Grazie a Roberto Feste. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dunque dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene anche l'appoggio dei partner occidentali, Europa e Stati Uniti. Sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington, che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, sul clima di apparente riconciliazione tra Europa e Stati Uniti, e ascoltiamo il commento dell'ambasciatore e analista internazionale Stefano Stefanini.
6: Trump è camaleontico e in effetti a un certo punto ha persino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, per imboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico, che è Israele.
3: E intanto nella notte i russi hanno bombardato Kiev. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato nella capitale, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causati dall'attacco non è ancora chiara. I bombardamenti russi continuano anche in questi minuti in diverse regioni dell'Ucraina. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. La fotografia la ritrae seduta a fianco di Donald Trump, sorridente. È l'immagine che Giorgia Meloni porta a casa dalla G7. I due si guardano negli occhi, il clima è disteso e informale. Il rapporto con Trump è immutato, non ci sono state recriminazioni, aveva detto poco prima Meloni in conferenza stampa. La Presidente del Consiglio ha voluto da un lato rimarcare una rinnovata sintonia dopo gli scontri dei mesi scorsi e dall'altro agganciarsi alle iniziative diplomatiche dei leader europei guidate dal padrone di casa Macron. Il suo ruolo però non è stato centrale, commenta ai nostri microfoni Angela Mauro, che è la corrispondente da Bruxelles per Huffington Post.
7: Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump, però questa operazione non le è riuscita perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute in cui peraltro Trump ha ribadito i motivi del suo scontento per dire non mi avete aiutato sull'Iran. Vian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo da quello che si vede, è andato benissimo anche il bilaterale Trump con Zelensky, è andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. Abbiamo una premier che si pregiava di poter fare da ponte con Washington, adesso si può dire che non è questo il caso. Quando gli altri leader vogliono riallacciare rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
3: A Cuba il Partito Comunista ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinate ad ampliare lo spazio di economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una pesantissima crisi.

0: For the past month or so has been absolutely crazy.
1: A Muckerfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
2: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
1: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
3: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
1: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
4: Ignored, forgotten for so long.
5: People are excited mainly about national issues such as immigration.
1: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
6: E vediamo la politica italiana, perché riprende oggi al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per rallentare i vincoli e le regole delle attività venatorie. Le opposizioni hanno presentato decine, centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo, e poi sanzioni più leggere per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali, sulle spiagge e sulla neve. Ieri davanti al Senato c'è stato un presidio di protesta. Ascoltiamo Domenico Aiello della WWF.
7: È difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la Presidente del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. E poi l'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole. E questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica. C'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
6: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse. Si comincia tra poco, come da tradizione, con la prova d'italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani la seconda prova, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali di calcio e i risultati della serata e della notte. L'Inghilterra vince 4-2 con la Croazia, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
8: Popolare Network.

0: disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: La meteo.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. 80.

0: così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: È stato firmato da Stati Uniti e Iran l'accordo che mette fine alla guerra. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati i molti dettagli che ancora mancano. L'intesa è stata magnificata da Trump, che l'ha presentata durante il G7 di Evian, ma negli Stati Uniti sta ricevendo già molte critiche dai media e dai stessi settori repubblicani. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, sulle sanzioni, i beni congelati iraniani, la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e quella chiave dello stretto di Hormuz si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran, che lo potrà in sostanza controllare. L'intesa è già stata firmata, come dicevamo, ma ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera.
0: E la cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Vienna, dominato ovviamente dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza di accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina.
1: E nella notte c'è stato un forte attacco russo al paese, non ancora chiara l'entità dei danni provocati su Kiev. Poco dopo la mezzanotte le sirene di allarme hanno suonato nella capitale ucraina, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada, si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. Kiev ha risposto con un attacco a sua volta, un lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto.
0: La politica italiana riprenderà questa mattina al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per allentare i vincoli e le regole all'attività venatoria. Le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo e poi sanzioni più leggeri per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali e sulle spiagge.
1: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse, si sta cominciando proprio in questi minuti, come da tradizione, con la prova di italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani ci sarà la seconda prova scritta, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto.

0: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: L'Assemblea Costituente, i confini Cesare Pavese e Mario Calabresi. È cominciata la prima prova della maturità, il tema di italiano, una delle tracce proposte parla di confini e frontiere con un brano del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicinissimo all'ex premier ungherese Orban. Il brano è tratto dal suo libro I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Un'altra traccia, come dicevamo, invece sull'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. La poesia di Cesare Pavese proposta ai maturandi è Passerò per Piazza di Spagna. La citazione di Mario Calabresi è tratta dal suo libro Alzarsi all'alba. Nell'analisi del testo viene anche proposto Vitaliano Brancati con un brano tratto dal suo testo in prosa I piaceri. C'è anche una traccia sull'uso delle parole con un brano del giornalista Piero Biancucci, divulgatore scientifico e a lungo collaboratore di Piero Angela. Infine una traccia che ruota attorno al concetto di incanto. La fonte in questo caso è un articolo della giornalista Wenche Hussmann, Funziona a meraviglia, sul rapporto tra uomo e natura.
2: Verrà formalizzato con una cerimonia in Svizzera l'accordo tra Stati Uniti e Iran, che è stato firmato dalle parti. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e la questione chiave dello stretto di Hormuz si conferma un'arma nelle mani di Teheran, che lo potrà di fatto controllare.
3: La Russia nella notte ha bombardato Kiev, Poltava e Sumy. Nella capitale ucraina le sirene di allarme hanno suonato poco dopo la mezzanotte, sono state segnalate diverse esplosioni. Al momento non è chiara l'entità dei danni provocati. L'Ucraina ha risposto all'attacco con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca, colpendo una raffineria di petrolio e provocando un vasto incendio.
2: È iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra. Fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati, che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo, e ai magistrati sono stati minacciati di morte dalle cosche in piazza. Questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Yaigara, dei Société 25.

Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
3: È un passo positivo, ma ora bisogna negoziare quelli concreti. Sono parole del direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale, Raffaella Grossi, a proposito dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Tutta la questione nucleare resta in effetti piuttosto vaga. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso Partito Repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati, la creazione di un fondo per la ricostruzione. La questione cruciale dello stretto di Hormuz si conclude con, in sostanza, passaggio delle navi, anche se pure su questo aspetto ci sarà un'ulteriore negoziazione che verrà messa in concreto solo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
4: Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Kiev è riuscita per la seconda volta in 3 giorni a colpire anche una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Ora un'enorme nuvola di fumo nero è visibile in tutta la capitale russa.
3: In Italia ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata, ci sono ritardi fino a 90 minuti a causa di un danneggiamento nei pressi di Caserta. Lo riferisce Trenitalia, parla di un danneggiamento da parte di ignoti. Ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica.
4: È iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra. Fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo, e ai magistrati sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori Pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11.
3: Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità, 7 le tracce proposte, tra cui spicca quella tratta dal sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale di riferimento per Orban e altri movimenti populisti e della destra europea. Il tema è sui confini e le frontiere. Fra le tracce ce n'è anche una sulla Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì ci sarà il via agli esami orali.
4: A Livorno si è sviluppato un incendio in un'azienda che tratta lo smaltimento dei rifiuti. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Si è formata una nube di fumo che sta interessando la zona nord della città. Il sindaco Luca Salvetti ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre e di limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità. Sono in corso tutti gli accertamenti e le analisi sulla qualità dell'aria. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

da me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: democrazia cos'è. Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani. Il

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e tra Scandicci e Firenze Scandicci.

Teatri Network.

0: Iran al via domani in Svizzera i negoziati per riempire la cornice dell'intesa firmata da Washington e Teheran. Trump esulta, ma le critiche piovono anche dalla sua parte politica, per quella che ha tutti i contorni di una grande sconfitta. Gli europei provano a riportare Trump nella partita ucraina, lui promette appoggio a Kiev e pressione su Mosca, oggi il Consiglio europeo a Bruxelles. Il processo Hydra sulla supermafia lombarda resterà a Milano, poco fa la decisione dei giudici, gli avvocati degli imputati avevano chiesto il trasferimento lontano dal capoluogo lombardo. L'assemblea costituente, il valore della fatica, i giovani e l'età adulta, al via la maturità con la prima prova scritta. Fra i temi proposti, una traccia tratta dal sociologo ungherese Furedi, ispiratore di Orban e delle destre europee. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciano domani in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo l'accordo quadro già firmato da entrambi. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna, ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, i paesi mediatori. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Tutta la questione nucleare resta molto vaga. Lo stesso stretto di Hormuz riapre, ma si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran. Sentiamo Roberto Festa.
1: In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran: blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah.
0: Il G7 di Evian si è concluso con i leader, compreso lo stesso Trump, che hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump in effetti ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo, ha minacciato di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo e si è impegnato a sostenere Kiev. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
2: C'è la speranza europea di riportare Trump al carro dei negoziati. Vediamo, noi sappiamo che comunque il rapporto personale tra Putin e Trump è sempre migliore che non quello, per il momento almeno, con Zelensky. L'Europa ancora guarda Trump, rappresentante dell'unica vera superpotenza, coesa, che ha strumenti militari e diplomatici per fare pressione su Putin. Però questa tanto vituperata Europa divisa tra i volenterosi, l'Europa del Sud, la Spagna e invece una più belligerante Europa del Nord, e soprattutto con la Polonia, che tra l'altro ha dei problemi bilaterali invece con l'Ucraina molto forti, mette i bastoni tra le ruote all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, che è curioso, no? Dopo aver detto che ogni morto ucraino è un morto in meno dei polacchi di fronte alle minacce russe, l'Europa comunque ha però sbloccato i famosi circa 100 miliardi di euro che erano stati bloccati da Orbán. E infatti con l'Europa Zelensky continua a parlare, con alcuni leader di più, con alcuni di meno. Ecco, l'Italia sembrava una luna di miele all'inizio dell'arrivo della Meloni, oggi molto di meno, perché l'Italia parla ma ha dato molto poco, specialmente o comunque molto di meno di quanto non avesse fatto pensare potesse dare. Però l'Europa è rimasta il baluardo della difesa dell'Ucraina.
0: E oggi comincia una due giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina. Il servizio.
3: Si apre oggi nel tardo pomeriggio un Consiglio europeo molto denso di temi in agenda, dall'Ucraina al Medio Oriente fino alle sfide della Cina per la competitività dell'Unione europea. A tenere banco nel primo dei due giorni sarà soprattutto l'Ucraina, con il presidente Zelensky che parteciperà in persona per spronare i 27 leader UE a fare un ultimo sforzo decisivo per sostenere Kiev, mentre i negoziati di pace con la Russia sembrano sempre più alla portata, anche considerati gli sforzi delle ultime settimane dell'entourage del presidente del Consiglio europeo Costa a riattivare i canali diplomatici con Mosca. Come anticipano funzionari europei, Zelensky verrà poi a chiedere di aprire al più presto tutti e 33 i capitoli negoziali del processo di adesione dell'Ucraina all'UE, dopo il via libera di lunedì ai primi 5. Non dovrebbe trovare un muro, anzi, ma non è detto che ci sia la volontà comune di farlo già a luglio. In ogni caso, nel primo Consiglio europeo post Orbán si ritornerà a conclusioni a 27 anche sull'Ucraina, senza più eccezioni per aggirare il veto ungherese. La cena sarà dedicata alla competitività e al tema spinoso di come riequilibrare i rapporti con la Cina in modo concreto, non solo a parole. E poi si attende domani la discussione sul Medio Oriente, in particolare come riattivare completamente lo stretto di Hormuz dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, ma soprattutto il passaggio più delicato delle conclusioni, le misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti, al plurale, che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani, si legge nell'ultima bozza del testo al vaglio dei leader. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Intanto la guerra e il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma. Da questa mattina una densa nuvola di fumo nero ricopre il cielo di Mosca. Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in tre giorni una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Nella capitale russa sono stati chiusi tutti gli aeroporti e la risposta di Kiev ad un intenso bombardamento russo avvenuto la notte scorsa, che ha colpito Kiev, Sumy e Poltava. Questa mattina nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo Idra, l'alleanza mafiosa tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio dell'associazione dei sindacati, che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo, e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina, in solidarietà con i magistrati, c'era anche Radio Popolare con la nostra trasmissione pubblica, la trasmissione di Lele Liguori. Poco fa è arrivata la notizia che il processo Idra resterà a Milano, una notizia molto positiva per le associazioni antimafia. Sentiamo Pietro Basile di Libera.
4: Commento molto positivamente, perché continueremo così a presidiare, l'avremmo fatto anche a Busto le udienze, però è significativo che sia stata riconosciuta la sede del processo qui a Milano e non a Busto Arsizio, dove volevano dirottarla. Altra notizia diciamo rilevante dal punto di vista della cronaca è che oggi le costituzioni di parte civile da parte di Abbiategrasso, del comune di Abbiategrasso e di Busto Arsizio, sono state respinte perché tardive.
0: E sull'importanza di questo processo ascoltiamo Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione, Antonio Caponnetto.
5: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. Qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano, la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, e indica non una presenza generica delle mafie a Milano.
0: Ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata con ritardi fino a 90 minuti. La causa, riferisce Trenitalia, sarebbe il furto di cavi da parte di ignoti nei pressi di Tora e Cassino in provincia di Frosinone nel Lazio. Sono in corso accertamenti. Solo ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, in questo caso per un guasto tecnico alla linea elettrica. Le conseguenze sono anche politiche, con le critiche che arrivano in queste ore dall'opposizione al ministro dei trasporti Salvini, visti i continui disagi e ritardi di questi mesi sulle linee ferroviarie. Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì al via agli orali. 7 le tracce proposte, una di queste è sull'Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto e il valore della fatica. Come spunto, un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo sono stati proposti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, una riflessione sul senso di incanto e meraviglia di fronte alla vita e alla natura, una sull'importanza del linguaggio e delle parole nella divulgazione scientifica, infine una traccia sull'importanza dei confini tra le generazioni, giovani e adulti, giovani che stentano ad entrare nell'età adulta. Lo spunto è un libro del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicino all'ex presidente Orban, spesso citato da movimenti populisti e della destra europea, una scelta con una connotazione ben precisa, commenta ai nostri microfoni lo scrittore e insegnante Christian Raimo.
6: Essere riusciti a scegliere Frank Furedi a del diabolico, perché comunque è un intellettuale importante negli anni 80-90, soprattutto il suo libro Nuovo conformismo è stato, insomma, una lettura radicale, antitacceriana, ma negli ultimi anni, come dire, ha assunto le posizioni sempre più indifendibili per un contesto democratico, rosso-bruno, novax, scettico nei confronti della scienza sul cambiamento climatico, usato da tutte le formazioni troll della destra più radicale, diversiva, come intellettuale di riferimento. Quindi si ritrovano aver varcato il campo e aver, soprattutto in nome di un virilismo, un antifemminismo radicale, insomma, effettivamente. Quindi è una scelta dissennata, cioè, nel senso, al di là di tutto è come mettere una frase di Charlie Kirk all'interno di un tema delle tracce della maturità, cioè siamo a quel livello lì, usare Furedi in questo senso.
0: Alessandro Principe a Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiate in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Incise e Rignano, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

sono sempre uguali. I soldi non pensano, ma fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei.

finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente e traffico bloccato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code sulla carreggiata opposta per curiosi. In direzione Bologna poi anche rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra la Strassigna e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 15 e 30 minuti Popolare Network, benvenuti le notizie. La Grande Torino, la nave italiana del gruppo Grimaldi, ha attraversato questa mattina lo stretto di Hormuz, una delle prime imbarcazioni a passare con autorizzazione delle autorità di Teheran dopo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti è diventato oggi operativo con la firma di Donald Trump e del presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma, l'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna, qui inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche da media e anche all'interno dello stesso partito repubblicano.
3: E nonostante la cessazione delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche oggi ci sono stati nuovi attacchi. Nel sud del paese i raid israeliani hanno causato 3 morti. L'IDF ha ribadito che non si ritirerà dai territori occupati e ha pubblicato poco fa una mappa che mostra l'esercito di Tel Aviv dispiegato oltre la cosiddetta linea gialla nei pressi della fortezza di Beaufort, vicino a Nabatieh. Israele non voleva la firma di un'intesa tra Washington e Teheran. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
2: E oggi a Bruxelles si aprirà alle 18 di questo pomeriggio un Consiglio europeo dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tra i temi anche il bilancio dell'Unione europea per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva pochi giorni dal G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, là i leader avevano garantito più armi a Kiev, spiegato che saranno rafforzate le sanzioni a Mosca con Trump che ha sposato almeno a parole la linea europea contro Mosca.
3: Resta a Milano il processo Idra, lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano nell'udienza che si è svolta oggi nell'aula bunker. Le difese di 45 imputati a vario titolo considerati coinvolti nella presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia chiedevano lo spostamento del processo a Busto Arsizio. Nell'udienza di oggi i giudici hanno anche escluso per tardività della richiesta la costituzione di parte civile dei comuni di Abbiate Grasso e dello stesso Busto Arsizio. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio delle associazioni e di sindacati che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche.
2: Non possiamo fermare Milano, in città abbiamo fermi più di 10 miliardi di investimenti e 150 progetti, solo 10 sono oggetto di indagini, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea 2026 di Assoimmobiliare a Roma. Numero uno degli industriali interviene così dopo l'assoluzione in primo grado per gli imputati nel processo sulla costruzione di Torre Milano, sentenza che ha riacceso il dibattito sul modello di sviluppo della città. Sul tema della responsabilità, ha detto ancora Orsini, dobbiamo cominciare a dirlo, il problema di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia.
3: Dopo che per 2 volte nel corso della mattinata è mancato in aula il numero legale per procedere all'esame della legge, al Senato è stato sospeso l'esame del disegno di legge sulla caccia. I lavori sul testo, che punta a deregolamentare l'attività venatoria in Italia, con l'estensione delle aree in cui è consentita e delle specie che è possibile cacciare, riprenderanno il prossimo venerdì.
2: Un ciclista di 80 anni è stato investito e ucciso questa mattina da un camion guidato da un 42enne sulla strada statale tra Oboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Dai primi rilievi, per causa ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale sempre stamattina è avvenuto lungo la provinciale Lodi Crema a Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. 15:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma 5 km di coda per Curiosi tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze 2 km di coda per incidente tra Empoli ed Empoli Est. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Yaigara, dei Société 25.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Giornata nera per i ciclisti sulle strade, morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina invece un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante a Rescaldina, provincia di Milano, ed è morta all'ospedale Maggiore di Lodi la donna, anche lei in bicicletta, che sempre in mattinata era stata investita a Crespiatica lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile.
1: Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore, numeri che fanno salire ad almeno 3.912 le vittime da marzo scorso. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi. Per questo i raid aerei dell'IDF nel Libano meridionale non si sono mai fermati, continuano anche gli scontri di terra tra Tel Aviv ed Hezbollah. Benjamin Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Tre persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
0: Alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la Grande Torino, nave italiana del gruppo Grimaldi, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo che l'entrata in vigore oggi dell'accordo tra Washington e Teheran, appunto. Hormuz dunque riapre, ma si conferma sotto controllo iraniano. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma, l'incontro nella località di Burgenstock, sul lago di Lucerna. Ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, paesi mediatori. La Svizzera inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Il messaggio è stato inviato alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che oggi ha esaminato gli esiti della strage di Casteldaccia, dove nel 6 maggio 2024 cinque operai morirono a causa dell'inalazione di idrogeno solforato durante lavori di manutenzione in un impianto fognario. Mattarella ha espresso solidarietà alle famiglie.
0: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata, la tesi dell'accusa di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia, e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della DDA di Milano, Alessandra Cerreti.
1: Oggi a Bruxelles ci sarà l'atteso Consiglio europeo, dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tre temi anche il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader hanno garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato almeno a parole la linea europea contro Mosca.
0: In Ghana, Stato dell'Africa occidentale, si è aperta oggi una conferenza di tre giorni che punta a tradurre in azioni concrete la risoluzione delle Nazioni Unite sulle riparazioni per i danni causati dal colonialismo. Risoluzione approvata lo scorso marzo con i soli voti contrari di Stati Uniti, Israele e Argentina e con le astensioni di tutti i paesi europei, aveva definito la tratta transatlantica degli schiavi come il più grave crimine contro l'umanità della storia. Inoltre chiedeva alle nazioni coinvolte nella tratta di impegnarsi nella giustizia riparativa. Tra i relatori dell'evento ci sono i leader di Barbados, Sierra Leone, Senegal, Namibia, Liberia e importanti attivisti africani dei diritti umani. Diciassette e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima agli aggiornamenti alle 18:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Lo speciale. Programma di approfondimento sul territorio.

0: Bentornati all'ascolto dello speciale sulle frequenze di Radio 3 Network. È tutto pronto per una nuova edizione di Ballo Pubblico e io, come ogni anno, sono in compagnia di Francesca Lettieri. Ciao Francesca.
1: Buongiorno a tutti. Eccoci e grazie qua. Di questo invito.
0: No, è sempre un piacere parlare di Ballo Pubblico, ormai è una manifestazione che seguiamo da molti anni, per cui insomma, per un motivo o per un altro siamo sempre insieme per ogni anno e quindi anche per quest'anno andiamo a vedere il programma che si apre proprio nel centro di Poggibonsi. Si comincia da oggi pomeriggio, tra poco, alle 18.30.
1: Sì, allora intanto siamo arrivati alla 16ª edizione, quindi cominciamo ad arrivare alla maggiore età, siamo vicini alla maggiore età. E sì, cominciamo oggi alle 18.30 con Ettore, che è un lavoro di Carmine Di Pace e Sofia Vec, e la compagnia è appunto la compagnia Ariella Vidac, che è la produzione che ha prodotto questo spettacolo. Poi a seguire Paysage après la bataille, della coreografia Padovani, Luciano Padovani, e produzione Naturalis Labor, e per concludere She Screams con la coreografia di Rafael Bianco su musica di Janis Joplin. Quindi è interessante perché è molto, diciamo, è un progetto piuttosto eclettico e anche sfavillante, direi, che conclude appunto questa prima giornata in piazza Berlinguer, proprio di fronte al Teatro Politeama.
0: Esatto, poi anche per quest'anno, insomma, abbiamo visto ci sono varie compagnie, quindi anche una varietà, no, di artisti, di performance. Quindi se vogliamo raccontare un po' quello che succede senza spoilerare troppo, anche perché poi è difficile raccontarlo senza le immagini, no?
1: Quindi... Ma sì, diciamo che l'idea è sempre un po' quella di dare così al pubblico un touch delle nuove tendenze della danza contemporanea. Negli ultimi anni ci siamo dedicati molto alla danza italiana, nonostante il festival si intitoli Ballo Pubblico Festival Internazionale di Danza Contemporanea in Spazi Urbani, in realtà proprio perché nell'ultimo decennio, direi quinquennio, la danza italiana si è molto evoluta, la danza contemporanea italiana è, direi, esplosa, quindi ci sono tantissime realtà interessanti, quindi abbiamo deciso di dare uno sguardo, insomma, di dare uno spazio a queste produzioni, a queste realtà, e quindi appunto di dare loro la possibilità di esprimersi e di far vedere al pubblico un po' le nuove tendenze, l'evoluzione della ricerca sulla danza.
0: Questo è vero, poi è una ricerca, hai detto proprio la parola giusta, la parola chiave, no? La danza contemporanea ha questa, è una componente che a me personalmente piace molto, quella di essere sempre nuova, sempre diversa, però di arrivarti proprio dentro, no? Ti arriva prima dentro e poi dopo.
1: Diciamo, succedono... questo è l'intento un po' sempre del coreografo contemporaneo. Il coreografo contemporaneo è uno sperimentatore, è un ricercatore, uno che decide di fare questo mestiere, sia il coreografo che il danzatore ovviamente, è qualcuno che ha voglia di sperimentare, di cercare, di non fermarsi, diciamo, all'evidenza o comunque a qualcosa di conosciuto, ma di spingersi sempre in un territorio sconosciuto. Quindi lo spettatore deve avvicinarsi a queste performance con questo spirito, cioè sapendo di andare a vedere qualcosa di inaspettato, di assolutamente imprevedibile, in alcuni casi più, diciamo, con linguaggi magari tra virgolette più semplici, perché sono magari linguaggi più conosciuti, più vicini a chiamiamoli stereotipi o comunque strutture iconografiche, diciamo, relative alla danza, che richiamano in qualche modo la memoria dello spettatore, che quindi forse aiutano anche come viatico per entrare nel mondo del coreografo. Altri che invece scelgono proprio anche invece linguaggi molto più estremi, diciamo,
0: un'astrazione più totale,
1: sì, quindi in cui vedi queste qualità di movimento e dici: ma questi da dove vengono? Da un altro mondo, dal mondo extraterrestre. E diciamo che come direzione artistica l'idea è sempre quella anche di produrre un programma che presenti differenti generazioni di coreografi e anche differenti quindi modalità motorie. In questo programma ci sono anche dei giovani coreografi, quindi andando avanti poi nel programma.
0: Sì, sì, sì, continuiamo intanto l'excursus del programma, andiamo poi domani, venerdì 19.
1: Venerdì 19 è una giornata molto densa perché cominciamo sempre alle 6:30 con Lost Solos Blu, regia e coreografia Patrizia Cavola della produzione Atacama, e a seguire Romantica, un duetto quindi Compagnia Bellanda. Poi la novità di quest'anno è che il festival praticamente crea questo movimento dentro fuori, cioè nella zona urbana, dalla zona urbana si entra poi in teatro, quindi si cerca di creare proprio questa via di connessione tra lo spazio esterno e lo spazio interno, quindi ci si trasferisce nella sala maggiore del Teatro Politeama. E alle 19:30 Relitti, della coreografa Agnese Casuccio, che è una giovane coreografa, quindi questa è una prima assoluta, quindi è un lavoro proprio appena prodotto. A seguire Coppia Umana di Samuele Barbetta, anche lui giovane coreografo. Aperitivo, quindi c'è tutta la parte anche ludica, diciamo, e sociale. E poi quindi si rientra dopo questo aperitivo al Politeama Caffè in teatro per l'ultimo lavoro, che è il mio ultimo lavoro, Passage, che è questo progetto con tre danzatrici che sono Valentina Zappa, Cristina Ruggerini e Arianna Terreno, ed è un lavoro prodotto da D'Arte ma che fa parte di un progetto internazionale appena presentato in Lettonia, e che poi l'anno prossimo, siamo tornati lunedì, l'anno prossimo ci porterà in Messico, in Spagna, in Francia e in Germania, quindi,
0: quindi in Canada.
1: Facciamo il giro del mondo.
0: C'è il giro del mondo, infatti. E questa è un'altra caratteristica, ormai Francesca è diventata cittadina del mondo, no? Grazie a questo linguaggio meraviglioso della danza contemporanea hai trovato poi compagnia, hai conosciuto artisti, e quindi questa è una modalità veramente fantastica. Immagino poi all'estero ci sia anche una preparazione diversa anche da parte non solo degli artisti ma anche del pubblico, che forse è anche più abituato a vedere queste performance.
1: Sì, diciamo che ci sono dei paesi, proprio che sono storicamente legati proprio a doppio filo alla danza, come la Francia. La Francia è un paese in cui la danza è più importante anche della musica, quindi cioè il pubblico non può non conoscere la danza e la danza contemporanea anche. Ma anche poi chiaramente nelle Americhe, sia il Messico che il Canada hanno tantissima offerta sulla danza, la Germania lo stesso, anche in Spagna ci sono delle realtà molto interessanti, quindi sempre, diciamo, chiaramente i paesi che hanno più tradizione, per esempio l'Italia è un paese molto legato al passato, quindi fa un po' fatica, diciamo, ad aprirsi ai linguaggi contemporanei. Però devo dire, come dicevo prima, che negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione di questi linguaggi e quindi molta più attenzione sia da parte delle istituzioni che del pubblico.
0: E infatti, lo dicevi, sono molti anche gli artisti giovanissimi che si approcciano a questa modalità, che è assolutamente molto interessante. Poi, essendo ballo pubblico, c'è la particolarità, quella conviviale, in cui poi si possono incontrare gli artisti.
1: Questo e quest'anno abbiamo questa bella novità, perché appunto domani sera a seguire abbiamo A cena con gli artisti con Mirko Roppolo, DJ Vintage.
0: Forse lo conosco.
1: Lo conosci,
0: forse
1: vero?
0: Lo conosco, esatto.
1: E quindi questa è, diciamo che quest'anno abbiamo pensato che in realtà questo è un rito che accade tutti gli anni, no? Cioè quello di dopo gli spettacoli andare a cena, e molti di quelli del pubblico che viene a vedere gli spettacoli poi ci segue in questa itineranza nelle osterie di Poggio Bonzi. E allora ci siamo detti, ma perché non trasformare questo rito, che comunque già esiste, in un vero e proprio serata conviviale, evento collaterale del festival, in cui il pubblico può quindi partecipare e effettivamente quindi mangiare con gli artisti, continuare a chiacchierare di quello che ha visto e poi appunto allietati dalla musica del mitico
0: eccolo,
1: DJ Vintage.
0: Eccolo, sì, faremo un viaggio nel tempo attraverso canzoni che insomma faranno un po' da sfondo a questa chiacchierata, a questa diciamo
1: e poi ballo anche.
0: E poi c'è il ballo, certo, perché poi con la scusa che insomma sappiamo che i danzatori poi fermi non riescono mai a stare e quindi l'occasione è buona per continuare.
1: Il pubblico sarà bello poter anche danzare insomma tutti insieme. Ma poi questo diciamo riso del ballo non si ferma perché continuerà anche il giorno dopo, la mattina,
0: il sabato 20
1: appunto, e con The Moving Room Disco Club, la febbre il sabato mattina, per cui in teatro noi faremo questa session, questo dance floor, questa discoteca in teatro, chiamiamola così, in cui tutto il pubblico è invitato a partecipare dalle 10 alle 13, quindi sono 3 ore in cui attraverseremo vari stili di danza, quindi attraverso la musica proprio, anche danza più folclorica, quindi non so, le mazurche piuttosto che quindi appartengono anche alla nostra tradizione, oppure danze etniche, facciamo un viaggio attraverso proprio la musica anche del mondo e quindi penso che sarà molto divertente.
0: Sicuro, The Moving Room Dance Morning Club, questo è l'appuntamento di sabato 20 giugno dalle 10 alle 13, Sala Maggiore Teatro Politeama di Poggi Bonzi. Quindi vi abbiamo dato tutti gli strumenti di ballo pubblico 2026.
1: Devo aggiungere una cosa
0: certo.
1: Allora, per la cena del venerdì, questo evento è anche realizzato in collaborazione con la Trattoria Piazza di Gioco e l'antica osteria Bazzino,
0: che salutiamo e ringraziamo.
1: Quindi tutto questo avverrà in Piazza Nagi, quindi il pubblico si divide in queste due osterie, mezzi mangeranno in una, mezzi nell'altra, e nel mezzo il mitico DJ Roppolo ci allieterà con la sua musica. E quindi per questo potete avere informazioni scrivendo a info@ballopubblico.com oppure anche con WhatsApp o chiamando 331-208-4857.
0: Bene,
1: oppure direttamente l'osteria
0: o direttamente appunto i due ristoranti,
1: ecco, o l'una o l'altra,
0: insomma a vostra scelta, per essere presenti poi venerdì sera, cioè domani sera.
1: Mentre
0: Francesca,
1: questi riferimenti che vi ho dato sono importanti invece per iscriversi al dance floor di sabato mattina.
0: Ok, perché lì serve comunque una prenotazione.
1: Sarebbe gradito annunciarsi,
0: questo sicuramente. Come nelle grandi serate di gala, in questo caso di mattina, un bel matinée.
1: Un bel matinée.

0: raccontavi, per cui poi prosegue il lavoro in modo incessante e allora tornerai poi a trovarci per continuare a raccontare quello che
1: tutto
0: succede.
1: Tutto il resto, tutto quello che succederà dopo.
0: Bene, vi aspettiamo allora, ballo pubblico, non mancate.
1: Grazie, vorrei concludere ringraziando chiaramente il Comune di Poggio Bonzi, la Fondazione Elsa, che di fatto ospitano da sempre questo progetto, Piazze d'Armi di Città, che è il grande festival estivo, diciamo, del Comune di Poggio Bonzi, e poi Luca Losi, che è il coordinatore delle attività di performance dal vivo, di spettacolo dal vivo della Fondazione Elsa, e che quindi ha da sempre accompagnato e accolto questo progetto.
0: Molto bene, quindi grazie davvero a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Salutiamo anche Vittoria, visto che...
1: Vittoria Belvignasi, che è l'assistente di produzione e responsabile organizzativa, e quest'anno anche abbiamo Francesco Ambrosini, che si occupa del supporto logistico e che appunto ci aiuterà in questa organizzazione, e Ilaria Nesti, che appunto collaborerà con loro alla gestione di tutto questo macchina
0: di questa grande manifestazione. Grazie mille Francesca Lettieri, compagnia ad arte, vi aspettiamo in piazza.
1: Arrivederci.
2: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 3 Network.
1: More music.
2: 5, 4, 3, 2, 1. In the mix. Super classifica Friendly, la chat musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. Alla scoperta della musica più ascoltata e ballata nel mondo Rainbow, a cura di Play DJ.
3: E ci siamo, pronti per scoprire le posizioni raggiunte delle 28 hit partecipanti all'edizione Summer della Super Classifica Friendly 2026. Da oggi in una location esclusiva, il parco acquatico di Gaia Store, che ospita la Super Classifica fino alla conclusione di metà luglio. Con due appuntamenti settimanali, il giovedì alle ore 18 su Radio 3 Network e la domenica in replica alle ore 14 su GRN. Sempre in collaborazione con Ciao Gender, il radio show interamente a tematica LGBTQ+, che dal 2017 offre lo spazio della sua programmazione alla Super Classifica Friendly. Ed allora, la scorsa settimana all'interno della puntata speciale Galà dedicato alle 28 hit in gara abbiamo potuto ascoltarle con attenzione e da subito avete avuto la possibilità di interagire con il contest rilasciando la vostra preferenza sulle stories di Instagram e del profilo ciao-gender, dove su ogni video promo era abbinato l'up e down, con il quale cliccando up avete fatto salire le hit e con down le avete fatto scendere. E quindi i giochi per questa settimana sono fatti, non ci resta che scoprire tutte le 28 posizioni raggiunte. Ed abbiamo appena iniziato, quindi la strada è ancora lunga. Mi raccomando, voi restate sempre sintonizzati e occhio ed orecchio, vai mordicchio!

0: Sacranecco Nudo questa settimana apre la super classifica Friendly Summer 2026, ma è la prima, c'è tempo per ribaltare il risultato. Alla posizione numero 27 troviamo Puntino con Riparo e dalla numero 26 il duo Sananashari con Fuori Fase.
1: Ho sbagliato.

Sanna Nasciari con Fuori Fase, questa settimana alla posizione numero 26. Alla posizione numero 25 troviamo Mucca Assassina e Canto Scena con Disco Drama, mentre al numero 24 troviamo Claudio Fabiani con Catartico.

0: che ci faccio da solo con me, me, me.
1: E ripeto, questa è la prima classifica con le posizioni di partenza assegnate alle hit. La prossima settimana andremo a vedere i movimenti, chi sale, chi scende e chi resta stabile. E già si prevedono colpi di scena. Quindi, se Claudio Fabiani con Catartico oggi ha la posizione numero 24, ha tutta la settimana per salire nelle posizioni più alte, come Loi, che lo troviamo alla numero 23 con...

Roy con Bra alla posizione numero 23 e saliamo sempre più su dove troviamo alla numero 22 Mark in the Dark con Calypso e dalla numero 21 Pasqualino Maione con Sbagliato.

Pasqualino Maione con Sbagliato, questa settimana in partenza alla posizione numero 21. Alla numero 20 troviamo Riccardo Remedi e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca.

0: Riccardo Remedio e Francesca Vaccaro con Storie in discoteca alla posizione numero 20 e dalla numero 19
1: arriva Mi Spicchi si fanda. Ciao, buonasera a tutto. Ciao Pledice.
0: Buonasera Mi Spicchi, buonasera.
1: Ora, se ti piacciono i miei capelli, la mia acconciatura.
0: Ah, bellissima, sempre in perfetta forma.
1: E quella è una parrucca della Lick Showette.
0: Ah sì, eh? Ah, bene. Se l'è fatta prestare?
1: Certo, sapessi che storie in discoteca che mi raccontano Riccardo Remedio con Franceschini, che le sono amiche mie, no. Sembra il mamma mia, perché lo, il mamma mia arriverà pure qua, all'acqua parco.
0: Ah, quando?
1: In prossima data.
0: La prossima data, ce lo farà sapere, vero?
1: Certo, Pledice. Allora io vado un attimino di pressa perché devo fare delle cose.
0: Ah, va bene, perfetto, ci rivediamo durante la puntata, giusto?
1: Sì, ciao.
0: Bene, salutiamo la nostra Miss Piggy e dicevo, alla numero 19 troviamo in mano il Casto con Amore Alieno e al numero 18 Narciso con Disordine Aurora.

Narciso con Disordine Aurora in partenza alla posizione numero 18 e alla numero 17 Chromatic con Distraction. E concludiamo questa prima parte con la posizione numero 16, dove troviamo Ricky Cellini con L'amore domani.

0: Con l'amore domani di Ricky Cellini chiudiamo la prima parte e il primo blocco di hit. Tra poco andremo a scoprire e svelare le altre 15 posizioni e sapremo quali hit sono nella top 10, nella top 5 e poi nel podio. Con le prime 3 posizioni e naturalmente la canzone regina di questa settimana, eh? E attenzione che da stasera si torna a votare, quindi date un occhio al profilo Instagram di Ciao Gender con le stories dei video promozionali up and down, up and down. Quindi allora non ci resta che dare e lasciare la linea alla regia e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Papà.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, i 60 giorni per il negoziato con l'Iran cominciano oggi. Dopo la firma dell'accordo, Vance annuncia l'avvio della seconda fase dei colloqui, rivendica, è un'intesa win-win, a uscire vincitore però Teheran. Da stamattina le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid israeliani, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 le vittime anche a Gaza. È in corso un atteso Consiglio europeo tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, ha approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare la prova in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra e 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione distrettuale antimafia. Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto un ragazzino di 11 anni a Reggio Emilia. Stamattina un uomo è morto investito da un mezzo pesante in provincia di Milano. Un'altra donna è morta investita a Lodi. Oggi i maturandi hanno affrontato la prima prova, il tema d'italiano, tra le tracce della maturità una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Sara Gatta all'Assemblea Costituente, il tema della fatica. Gli studenti non sono sembrati felici e si aspettavano argomenti d'attualità come l'intelligenza artificiale. 18.33 minuti, tra meno di un'ora, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
1: Popolare Network.

0: prontissimi.
1: Siamo sempre pronti. Siamo io, Lady J, mi spicchi la bellissima ballerina formosa qui all'Acqua Park di Gaia Store. Quando sono brava, Lady J.
0: È bravissima, però c'è anche Mordicchio, l'ha dimenticato.
1: Eh sì, Mordicchio, ciao Mordicchio. Ciao, ci sta mangiando una cosa buonissima.
0: E cioè?
1: È il prodotto nuovissimo di questa estate bollente.
0: Ecco, ma speriamo raffreschi un po' però questo prodotto, perché...
1: non lo so, lo vuoi sapere come si chiama? Voi lo volete sapere? Siete curiosi?
0: Io penso di sì.
1: È un gelato.
0: Ah.
1: È un gelato buono, il gusto di fragola, ma se volete c'è anche più scuro. Gusto e cioccolate.
0: Fragole e cioccolato? Vabbè, ma che novità è?
1: La fragola c'è, quella cioccolata, e poi ci sono tantissimi gusti.
0: Quindi è un gelato con tanti gusti.
1: Si chiama Leccami, è a forma di piede.
0: No, ma scusi, non l'aveva fatta al tempo una famosa marca?
1: E non la fanno più, l'abbiamo preso noi, brevetto, Plericè.
0: Ma non era il piedone?
1: No, questo è Leccami.
0: Vabbè, Leccami. Perfetto, poi c'è da dire altro, io dovrei continuare con la puntata.
1: No, mi si sta sciogliendo il Leccami, lo sto facendo. E come sono bravo, Plericè, devi fare.
0: Ecco, ma lo sta mangiando dal dito, dall'alluce.
1: Non lo so, aspetta che lo sto mangiando per mamma.
0: Vabbè, mi spieghi.
1: Ma lo devi mettere tutto in bocca, mamma.
0: Vabbè, ha finito, mi spieghi?
1: Sì.
0: Va bene, ci rivediamo dopo, vero?
1: Ti porto le Leccami?
0: No, lo vengo a prendere io dopo la trasmissione.
1: Comunque ci sono in tantissime taglie, dalla taglia 26 alla taglia 44.
0: Oh, quindi per chi volesse un 45 non lo può avere, le deve comprare due.
1: Le compra due, accaldate fillo, ciao.
0: Certo, questa è la nuova offerta di quest'estate. Benissimo. E allora noi ripartiamo subitissimo con la seconda parte della super classifica Friendly, e alla posizione numero 15, dove troviamo Amelia con Male di te. Oh!

Amelia con Male di te, che apre questa seconda parte con la posizione numero 15. E come vi dico sempre, tutto può cambiare, solo voi radioascoltatori e followers avete la possibilità di interagire lasciando la vostra preferenza, cliccando up per far salire le hit e down per farle scendere. E giovedì prossimo conosceremo i primi movimenti delle posizioni. E proseguiamo con la posizione numero 14, dove troviamo Massenzio con Fluido. Alla numero 13, Gemelli con Ehi, ciao, bellissimo. Alla posizione numero 12, Conciglia con Ma che è sto schifo. Alla posizione numero 11, andiamo di fretta, c'è Popa con Dove andiamo a ballare questa sera? Punto interrogativo.

0: Popa con Dove andiamo a ballare questa sera è alla posizione numero 12 e anche noi lo chiederemo a Gianni e stiamo per scoprire la top 10 dove alla numero 10 troviamo Diamante con Me sento male.
1: Andiamo a ballare.

0: Ma mi spieghi dove va?
1: Sto andando da Diamante, che si sente male, Diamante.
0: Ah, Diamante, vabbè, e quindi?
1: E gli sto portando il Leccami, quella là con la medicina Inca.
0: Ah, ma perché c'è il gelato anche per ogni malessere?
1: Sì, sì, c'è anche quello, così se possiamo vendere pure queste cose, capito? È tutta tattica di marketing. Diamante, Diamante, dai che ti do questa cosa qua che ti fa sentire proprio... Ma Diamante, guarda, è bravissimo. Votate, votate Diamante.
0: Ma non si può fare, mi spieghi, dai.
1: Ma che chile è figlio con gente?
0: Oh, l'ho capito, però lei deve essere super neutrale, via.
1: E va bene, la domanda accurata, se no non può cantare.
0: Va bene, va bene, va bene. E allora, Diamante con Me Sento Male, ma è ora starà sicuramente meglio, apre la top 10 di questa settimana.
1: Felice! Diamante sta meglio!
0: Ah sì, proprio ha fatto subito effetto!
1: Fa effettissimo subito perché quel...
0: Gelati miracolosi!
1: Miracolosi, è un miracolo! Vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima perché ti tenga fa, tenga fa, tenga fa! Ciao Felice!
0: Arrivederci, mi spieghi!
1: State pure!
0: Ma certo! E si diceva, allora, mi sono perso. Diamante con Me Sento Male apre la top 10 di questa settimana della super classifica Friendly Summer 2026. Alla numero 9 troviamo Camilla con Las Vegas e alla posizione numero 8 Emilio Carrino con Atazagorafobia.

Emilio Carrino con Atazzagorafobia alla posizione numero 8 e alla numero 7 Marco Grey con Gravità. Alla posizione numero 6 Diego Spice con Sono un miracolo.

Diego Spice con Sono un miracolo, che per un pelo non riesce ad entrare in top 5, ma questa settimana lo troviamo alla posizione numero 6. Ed allora stiamo per scoprire le 5 posizioni più votate, e ad aprire la top 5 è Andromeda con Rumore.

Andromeda con rumore questa settimana che parte alla grande dalla posizione numero 5, come Michele Coletta con Balliamo Piano che parte dalla posizione numero 4. È un gran bel risultato di partenza, eh. Ma prima di scoprire le ultime ed importantissime posizioni, meno di un minuto per ripassare le modalità di votazione. Vai Mordicchio! Per interagire con la super classifica Friendly è semplicissimo. Dal giovedì al lunedì sul profilo Instagram di Ciao Gender potete trovare le stories con i video promozionali delle hit in gara. Potete lasciare la vostra preferenza cliccando su up, che permetterà alle hit di salire di classifica, o down per farle scendere. E non solo, anche la condivisione è importante. Taggate sempre Ciao Gender, che anche quelle verranno conteggiate come punteggio. Buon divertimento e buona preferenza! Ed ecco qua, è proprio così Mordicchio, tutto è semplice, veloce e divertente. Ma torniamo alla classifica, che ne mancano tre. Il famoso podio dove tutte le hit vorrebbero stare è un'impresa facile sta a tutte. Andiamo a scoprire, dai, la posizione numero 3, che se la giudica Eyeball e Cheese Monster con Troppe Lettere.

posizione per Eyeball e Cheese Monster con troppe lettere alla numero 3 questa settimana. E alla numero 2 chi c'è? Chi c'è? È Mordicchio, ma c'è Mehid con What You Say. E number 1 di questa settimana è Nikuito con Uomo Muto.

0: questa sera da queste posizioni. Ed ora sta a voi a ribaltare le sorti delle 28 hit in gara. Vi ricordo che potete ascoltare questa puntata in replica la domenica alle ore 14 su GRN e mi raccomando, mettete il like alle pagine e seguitela, perché lì troverete le info e curiosità sugli artisti partecipanti e non solo. E poi la programmazione di GRN è totalmente queer, quindi da non perdere. E poi tutti i giovedì alle ore 18 su Radio 3 Network, che ci ospita dal 2017. Ebbene bene, io direi che posso iniziare a beneficiare anche io di questo parco acquatico del Gaia Store. E voi che fate? Venite? Ma io vi aspetto, quindi a giovedì prossimo, ciao!
1: Super classifica friendly, la chart musicale LGBTQ esclusiva di Radio 3 Network. In collaborazione con Ciao Gender.
2: Radio 3 Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25.

0: Il disco promotion della settimana è Yaigara dei Société 25. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.

la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però è l'Iran a uscirne vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di un'intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno cominciato ad attraversare Hormuz. L'accordo al centro anche di un Consiglio europeo che durerà fino a domani e dove si parlerà anche dei negoziati di annessione dell'Ucraina. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino. Approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto in serata che l'Iran inviterà gli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i siti nucleari del paese. È uno dei temi dell'accordo tra i due paesi. E nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo firmato con l'Iran, una resa di Trump, gli Stati Uniti continuano a insistere nel cercare di venderlo come una vittoria. J.D. Vance oggi ha definito l'accordo un'intesa win-win dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Washington prende però molti impegni con Teheran, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime navi a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
4: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa un dollaro a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
3: Intanto sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, dicono che la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata. Il motivo è la firma digitale a distanza dell'accordo che, come dicevamo, è già diventato operativo. Vance ha detto che la seconda fase dei colloqui, dalla durata di 60 giorni, è iniziata oggi. Tra i punti da negoziare c'è il destino del programma nucleare iraniano e non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno comunque. Intanto in Libano sono proseguiti gli attacchi israeliani. Poche ore fa l'esercito di Tel Aviv ha cercato di avanzare nel sud del paese. Gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele. Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel sud del Libano finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
5: Male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
3: Tre persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. È successo a Gaza City in un raid che avrebbe colpito un veicolo civile. E a Bruxelles è in corso fino a domani un atteso Consiglio europeo. Tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
6: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin e per una volta non Zelensky a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione Europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima la attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
3: E resta a Milano il processo Hydra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti, Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
7: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
3: L'esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, i cui voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti ancora da esaminare sono comunque ancora centinaia. Per questo le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell'approdo in aula, previsto per il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria e ha anzi annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato le carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario a ottenere il premio di maggioranza. Una tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
8: Se vogliamo fare piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Mi dico solo che il primo partito era il PDL del 2008 col 37%, alle europee del 2014 il primo partito è il PD, 40%. Quattro anni dopo, il 2018, i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34%, e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25. Cioè abbiamo dei dati che da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario.
3: Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita a un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale e le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Sentiamo Francesco Tuccino della rete ISIDE del sindacato USB.
9: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider, e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
10: manca un automatismo.
9: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
3: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net. The world is a vampire.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.